pratica da pensi, mi dirigi al pari, che di coreano e non è matrello. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους.